non mi lasciare qui tra questa polvere, tra questo ferro che diventa ruggine. Non leggo, non studio, mi alieno, mi ricompongo tra note classiche in un raccolto di altro, poi fuggo lontano. Chiarore interiore degli occhi, nello sviluppo di punti estremi, per simpatia a prima vista ci prese per mano.

la vecchia canzone francese contro una rossa risata irlandese, gli ombrelli che fanno zoom zoom zoom, è l'universo.